sogni impossibili. A volte succede che mi mancano le forze e odio cercarle, però questo è ciò che sono. 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

Lei sa che da lei io ti canto. Quello, vivela una lì, al carichè. Mica vedi da zia, canto un'età.